0: Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
1: Voglio dirti che mi amo.
0: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. Domenica pomeriggio, mia ghia ghia, poi a fa.
1: Domenica pomeriggio.
0: La conosci questa? Για κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.